0: viaggiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana, un po', vostra parente,
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando di vederla, quando

quale notte il giorno sempre d'intorno in giro sta, mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso di a petti, rilancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta, e lancio dei farmici, raso di a petti, rilancio

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto